And once again, these words I'll have to say.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

0: profile.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
2: Radiosonar.net. The revolution will be streamed.
3: Zubi zubi zoo. Zubi zubi zoo.
4: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
5: 8.000 lire.
4: Ma perché c'è? Da 2.000 lire devo qui.
6: Economia scuola.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: radiosonar.net. The revolution will be streamed.
1: Zubi zubi zoo. Zubi zubi zoo.
2: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
3: 8.000 lire.
2: Ma perché c'è? Da 2.000 lire devo qui.
4: Economia scuola.

Buongiorno le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori, ben ritrovate all'ultima puntata della stagione di Caffè Cornetto. Siamo al 20 giugno del 2026, è stata una lunghissima cavalcata. Voglio ricordare che questa trasmissione è iniziata in un momento molto delicato che purtroppo non ha finito di esistere, ma è semplicemente mutato in una maniera spesso imprevedibile. Ricorderete, le prime trasmissioni di questa stagione erano quelle in cui parlavamo della flottiglia, no? Delle dirette, parlavamo con Federica che ci mandava regolarmente degli aggiornamenti. Abbiamo cercato di seguire tante questioni, è stato un anno molto difficile, dobbiamo ammetterlo, e purtroppo la situazione non va in una direzione auspicabile già appunto quando abbiamo iniziato nel 2025 a fine anno la ripresa dopo l'estate, però insomma almeno qualcosa di positivo lo intravediamo negli ipotetici accordi di pace tra Iran e Stati Uniti. Non dimentichiamoci le parole che hanno fatto tremare il mondo, ricordiamo

0: ascolterete probabilmente il presidente degli Stati Uniti che diceva di voler far tornare la civiltà iraniana all'età della pietra, sostanzialmente dicendo che se non avessero accettato alcune condizioni, senza mezzi termini, probabilmente avrebbero adoperato le armi di distruzione di massa di cui sono a disposizione. Fortunatamente quella notte in cui molti di noi non hanno neanche avuto la capacità di dormire, ciò non è avvenuto. Siamo in un punto sicuramente più avanzato e migliore rispetto a quel momento lì, e quindi con questo auspicio di un miglioramento generalizzato noi cerchiamo di salutarvi. Oggi abbiamo anche Peppe tra di noi, che non si limiterà solamente a essere l'uomo dei tasti, bensì oggi cercherà anche di farmi qualche domanda, perché la situazione è complicata. Probabilmente poi avremo anche degli altri interlocutori che nel frattempo ci raggiungeranno nella nostra radio virtuale. Voi sapete che Radio Grad funziona con una sede fisica che si trova in Toscana, ma anche attraverso, come ormai fanno molte radio web, attraverso i microfoni, diciamo, ausiliati dalle tecnologie più moderne, tipo quelle, insomma, che tutti conoscete per fare le famose call che ormai inondano le nostre agende quotidianamente. Prima però di passare la parola a Peppe, io volevo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa rubrica, la redazione innanzitutto, quindi voglio fare riferimento a Carla Filosa, a Michela Ricale, che ci hanno ausiliati anche su gli Assets Papers, come Federico Giusti, nonché a tutti gli ospiti. Mi viene da pensare a, insomma, sono stati tanti, Alberto Negri per esempio, che è comparso quest'anno con una certa frequenza all'interno dei nostri microfoni, per esempio lo stesso Stefano Lucarelli, con cui stiamo cercando di inventare una futura trasmissione dei congiurati, insomma di produrre quelle congiure un po' come l'abbiamo fatta ai danni di Emiliano Brancaccio del suo libro qualche giorno fa. Insomma, noi siamo sempre in movimento e alla ricerca di cambiamenti, perché pensiamo che da bravi rivoluzionari, ecco, diventare stantie è proprio qualcosa che non ci piace. Quindi per la prossima stagione pensiamo di farvi delle sorprese. Quest'estate ce la riserviamo anche un po' per questo, abbiamo bisogno anche di ragionare per cercare di individuare dei punti che possano stimolare l'attenzione di chi ci ascolta, perché Radio Grad è una rete che da questa parte del microfono vede noi presenti, ma è fatta da chi ci ascolta, e quindi il ringraziamento lo estendo immediatamente a tutti coloro che ci hanno dato il sostegno morale in queste settimane. Allora Peppe, è il tuo momento, siamo arrivati ai tuoi saluti, perché l'ho fatta molto lunga, perché noi dovete sapere che ci vediamo fisicamente mentre facciamo queste registrazioni, voi ascoltate solo un flusso audio, ma in realtà noi ci guardiamo in faccia, e nel frattempo Peppe ha avuto un bel da fare nella sua cucina da dove registra, quindi io l'ho tirata un po' a lunga anche per permettergli di tranquillizzarsi e di poter salutarvi così come compete a lui, che è, ricordiamoci ancora, l'Atlantide, come l'ha definito Michela Ricale, di questa rata. Te la parola, Peppe.
1: Beh, intanto buongiorno a tutti e tutte. No, io sarò molto più breve. Ora, sei riuscito a farmi schiodare da dietro il mixer dei vari tasti, dei vari monitor, essendo diventato l'Atlantide, ecco, mi è venuta meno quello che era la mia capacità di parlare tanto, no? Quindi questa la lascio a te. Ora, visto che mi hai sempre dipinto come l'uomo del taglio, non posso, ecco, prolungarmi più di tanto nella presentazione e nei saluti, quindi per cui, ecco, mi associo a tutti i ringraziamenti che hai fatti, perché davvero ne dovremmo anche fare tanto, perché in questi anni siamo partiti con una piccola scommessa, varie fusioni con altre radio, e stiamo diventando, abbiamo acquistato la nostra credibilità e la nostra nicchia di ascolti, ecco, siamo di questo sono molto contento, perché tutto ciò è dovuto grazie alla redazione estesa che abbiamo appunto a Radio Grad, e soprattutto chi ci ascolta, quella è la cosa fondamentale, perché non esisterebbe ovviamente Radio Grad se non ci fossero gli ascoltatori e le ascoltatrici che ogni giorno non fanno mai mancare il loro sostegno.
0: Posso aggiungere, Peppe, una cosa? Mi sono dimenticato, lo ci tengo particolarmente. Voglio salutare anche le nostre radio sorelle a cui tu hai fatto riferimento poco fa, perché veramente senza di loro non avremmo avuto tutto il sostegno, e anche chi ci ascolta attraverso quelle radio. Faccio riferimento a Radio Sonar, con cui andiamo avanti, un rapporto che va avanti ormai da diversi anni, facendo parte di Gemini Network, di cui abbiamo parlato tante volte. Samarcanda Digital Network, soprattutto quest'anno abbiamo diciamo, sono molto più fitti i nostri rapporti. Salutiamo Riccardo Mameli in particolare, se me lo permetti, Indie Life Radio, Radio 100 Passi, insomma tutte le altre radio che ci hanno permesso comunque di crescere, perché è importante comprendere che, come dicevo prima, Radio Grad è materialmente fatta da noi attraverso questi microfoni, ma è un soggetto collettivo che passa attraverso altre emittenti, altre frequenze con cui condividiamo le analisi, o magari non sempre, ma sicuramente i punti di contatto sono molti, sono enormi, e noi quello vogliamo valorizzare, proprio perché, non essendo neanche un partito ma una radio indipendente che cerca di dare spazio il più possibile a determinati contenuti, ecco, la loro presenza per me diviene imprescindibile per la riuscita di tutto quello che facciamo. Scusa se ti ho tagliato, Peppe, a te la parola.
1: No, non preoccuparti, era doverosa quest'altra sottolineatura. Come vedi, ecco, tu sei molto più attento rispetto a me. Io già stavo contando i tempi. Comunque, a parte gli scherzi, entriamo subito sul nocciolo della questione. Hai parlato tu di accordo di pace. Ecco, io invece parlerei di compromesso di pace, perché a me mi sembra tutt'altro che un accordo. Mi è sembrato un compromesso da entrambe le parti per comunque tenere a bada un po' quello che è l'opinione pubblica, e sicuramente quello che è per non andare a scatapascio le varie economie, sia europea, iraniana, americana, mettiamoci tutto quello che volete. Quindi ecco, per cui partiamo da questa riflessione, Chicco, e ti giro la domanda: è un accordo di pace o è un compromesso di pace, secondo te?
0: E allora, Peppe, guarda, io non voglio utilizzare delle parole sbagliate, ma mi rifaccio al testo che è circolato, quindi diciamo in maniera molto asettica e, per una volta, se mi permetti, non partigiana, e dire che si tratta, secondo proprio il testo ufficiale che potete trovare pubblicato un po' dappertutto sulla stampa, io sto leggendo in questo momento Sole 24 Ore, si parla di un memorandum di intesa per dichiarare la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, compreso il Libano. Paragrafo 1, vado avanti, l'accordo finale confermerà la cessazione permanente della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, e le altre disposizioni del presente paragrafo. Questo è il testo che è stato letto dalle autorità statunitensi, quindi diciamo le autorità hanno di fatto confermato che questo è quello di cui si parla da ora in poi. Però c'è anche da dire che qualche minuto fa, noi registriamo il giorno 19, ribadisco ancora una volta, è sempre molto importante ricordare la data e l'orario, perché qua le cose vanno velocissime. Ben-Gvir, quell'animale a forma umana, mi scuso con tutti gli animali all'ascolto, forse non è esatto l'appello di Ben-Gvir, quell'essere umano purtroppo che conosciamo con questo nome, ha detto: il Libano deve bruciare, l'ha detto 3 minuti fa, quindi dopo quello che è successo, in termini di memorandum d'intesa. Quindi, come vedi, ancora una volta le contraddizioni sembrano emergere, perché l'avete sicuramente ascoltato anche voi. Trump al G7 a Evian in Francia, con una voce molto difforme rispetto a quella che siamo abituati ad ascoltare, ha parlato appunto di una situazione in cui Netanyahu continua a fare cose che non condivide, addirittura ha criticato la strategia Where is my daddy, quella di Palantir, in cui per colpire una persona, almeno teoricamente, di Hezbollah, si tirano giù interi palazzi, interi condomini, distruggendo di fatto un paese come il Libano. E lui ha detto esplicitamente che non è d'accordo, ed è una cosa abbastanza nuova. Ha detto che Netanyahu si sta isolando, perché ti ribadisco ancora quella telefonata famosa che avevamo già commentato con Alberto Negri, perdonatevi, in cui si diceva appunto che l'audio che era stato, diciamo, preso in maniera non, almeno apparentemente non voluta, in cui diceva che Netanyahu si era isolato, lo diceva da tutti quanti, la colpa che Israele fosse isolata, perdonatemi, era solo di Netanyahu, insomma, con vari improperi. Ebbene, arriviamo a un accordo di pace che espressamente nel primo paragrafo parla proprio di Libano. Eppure le cose continuano ad andare avanti, quindi qui pure si apre un'altra frattura enorme che bisognerà capire bene in che direzione va. Perché io ti ho detto che secondo me è un accordo di pace? Perché effettivamente, da quello che leggo, alcuni stralci ve li proporrò, adesso vi faccio una sintesi abbastanza chiara dei primi paragrafi: rispetto della sovranità reciproca, e quindi diciamo impegno ad arrivare a un accordo finale entro 60 giorni, sblocco di Hormuz, mancanza di pedaggi su Hormuz. Ricorderete, inutile che vi ribadisco tutta la questione del passaggio di petrolio, già hanno cominciato, non so quanti milioni di barili di petrolio sono passati, gli Stati Uniti si impegnano ad andare via e ancora, badate bene qui, 300 miliardi di dollari saranno messi, almeno sembra, dagli Stati Uniti. Ecco, questo forse bisognerebbe leggere la traduzione, la elaborazione originale, perché io leggo la traduzione italiana e ve la propongo. Gli Stati Uniti d'America si impegnano insieme ai partner regionali a elaborare un piano definitivo e concordano di comune accordo con uno stanziamento di almeno 300 miliardi di dollari per la ricostruzione e lo sviluppo economico della Repubblica Islamica dell'Iran. Quindi c'è un impegno da parte degli Stati Uniti d'America, insieme ai partner locali dell'Unione Europea. Ovviamente non si fa neanche accenno, perché è un soggetto politico del tutto inesistente. Mi hanno intervistato, dicevo, Peppe, alla televisione Al Qaeda egiziana, mi chiedevano sul ruolo dell'Unione Europea, gli ho detto ma l'Unione Europea non esiste, semplicemente è un fantoccio che prende ordini da fuori, quindi insomma qui coerentemente non c'è. Fine delle sanzioni, Peppe, si parla della fine delle sanzioni, come questo mi ha colpito enormemente. Poi ancora, leggiamo il paragrafo 9, in attesa dell'accordo finale, leggo testualmente, fonte Il Sole 24 Ore, gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Islamica dell'Iran concordano di mantenere lo status quo. La Repubblica Islamica dell'Iran manterrà lo status quo attuale del suo programma nucleare. Ribadisco, forse non è chiaro. La Repubblica Islamica dell'Iran manterrà lo status quo attuale del suo programma nucleare e gli Stati Uniti d'America non imporranno nuove sanzioni né dispiegheranno ulteriori forze nella regione. Cioè, io sfido chiunque a dirlo, a immaginarlo una settimana fa, no? Poi, se vai più avanti, se vai al paragrafo 11, pure questo è un punto abbastanza importante, poi magari facciamo un'analisi un po' più precisa, però voglio leggerlo perché sennò sembriamo dei matti davanti ai microfoni. Paragrafo 11, sono 14 in tutto. Gli Stati Uniti d'America si impegnano a rendere pienamente disponibili i fondi e i beni congelati o vincolati della Repubblica Islamica dell'Iran a seguito dell'attuazione del presente memorandum d'intesa. Poi concorderanno le procedure relative e vengono ridati, sintetizzo io, tutti quanti i soldi. Concludo, attenzione, paragrafo 14, fondamentale. L'accordo finale sarà ratificato da una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Perché leggo questo passaggio? Perché, se vi ricordate, ne abbiamo fatto menzione e parlato tanto, Trump sembrava voler adoperare il Board of Peace come elemento sostitutivo delle Nazioni Unite. Ora, com'è che dinanzi a una guerra del genere fa ricorso alle Nazioni Unite, che sarebbe lo strumento per eccellenza, no, del diritto internazionale? Ebbene, io una risposta ce l'ho, cerco di argomentarla, ovviamente non ho nessuna verità da rivelare a chi ci ascolta, ma magari un tentativo di interpretazione sì, e vi spiego subito. Allora, partiamo dalla fine. Il fatto che sia rimessa al centro le Nazioni Unite è una vecchia bandiera di cui abbiamo già discusso tante volte, con Michela Ricale per esempio, ed è il pallino fisso della Repubblica Popolare Cinese. La Repubblica Popolare Cinese ha sempre detto: noi non interveniamo, ma tutto deve essere risolto dagli Stati, dalle Nazioni Unite. E quindi questo paragrafo 14, volente o non volente, non lo sappiamo, esattamente ricalca questo tipo di interpretazione. Poi andiamo avanti. Se noi immaginassimo, no, che fosse stato l'Iran ad attaccare gli Stati Uniti, no, questo accordo, questo memorandum d'intesa sembrerebbe rappresentare un esito bellico di questo tipo. L'Iran ha bombardato gli Stati Uniti, li ha ridotti praticamente a una irrilevanza militare, e quindi gli Stati Uniti accettano le condizioni dettate dall'Iran, anche perché, e su questo Khamenei secondo me aveva ragione, Trump era disperato, queste sono le parole di Khamenei, e Trump non ha replicato. Khamenei ha detto: hanno accettato tutte le nostre condizioni perché Trump era disperato, e Trump è stato in silenzio, lo conoscete ormai, no? Avrebbe replica a qualsiasi cosa, invece lì è stato in silenzio. È molto strano tutto ciò, e continuerò a cercare una chiave di interpretazione in tutto ciò, perché se voi cercate di ricordarvi quello di cui si era parlato, no, Trump voleva una resa incondizionata dell'Iran, un cambio del regime. Beh, a noi sembra che invece tutte le condizioni che vi ho letto sono esattamente quello che richiedeva l'Iran dal giorno prima dell'inizio della guerra. Perché se ci pensate bene, no? Magari Peppe, su questo puoi anche dire la tua se hai un'opinione diversa, perché chiaramente io qui parlo a microfono aperto, io non ho nessuna sicurezza, io cerco di utilizzare la radio per impostare un ragionamento collettivo, non che abbia alcuna certezza, ma insomma cerchiamo appunto di seminare per vedere se dietro a qualche indizio si va a determinare poi una prova, come diceva Agatha Christie e il suo Hercule Poirot. E quindi quello che ti dicevo era, ma l'Iran non è sempre detto questo, cioè noi non vogliamo la bomba atomica, noi vogliamo seguire il nostro programma nucleare per usi civili. Beh, l'articolo 9, mo ve lo rileggo perché magari qualcuno di voi gli è sfuggito, il paragrafo 9, perdonatemi, non è l'articolo 9. In attesa dell'accordo finale, gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Islamica concordano sul mantenere lo status quo. La Repubblica Islamica dell'Iran manterrà lo status quo attuale del suo programma nucleare e gli Stati Uniti non imporranno nuove sanzioni e dispiegheranno ulteriori forze nella regione. Boh, alla luce di tutto ciò, cioè se è vero quello che c'è scritto, perché poi a quel punto uno dubita di qualsiasi cosa, ma insomma l'ho controllato su un paio di fonti, anche il Corriere della Sera, quindi sembra essere una traduzione abbastanza fedele. Beh, insomma, l'idea stessa che anche Alberto Negri ha condiviso sui suoi social, che la resa incondizionata di fatto è uscita fuori dagli Stati Uniti più che dall'Iran, come era paventata all'inizio, beh, mostra un Iran che ha vinto. Beh, guardate solo un elemento, no? Quali erano i punti, Peppe, che maggiormente abbiamo discusso con i nostri interlocutori e su cui c'era tanto dibattito? Primo, il nucleare. L'Iran non può avere il nucleare. Beh, mi pare che qua c'è scritto tutto il contrario. Cioè loro dicono non avremo la bomba atomica, ma non l'hanno mai voluta avere, almeno a parole, poi a fatti non lo so, per me non è, mi danno molto affidabilità, come sai, questi soggetti. Seconda cosa, vogliamo di nuovo indietro i soldi che ci avete congelato, ed è previsto. Basta sanzioni, ed è previsto. Via gli Stati Uniti dall'area, mi pare che è previsto almeno in un paio di paragrafi, e vogliamo essere risarciti per la guerra. Questo è un passaggio fondamentale, cioè aver ammesso che gli Stati Uniti si impegneranno per 300 miliardi, che ovviamente saranno soldi che andranno ai vari imprenditori, ai immobiliaristi di cui è pieno il governo, sono pieni gli amici, quindi i soldi li faranno, la ricostruzione è un affare, però insomma vanno nuovamente incontro alle volontà del, diciamo, del governo, chiamiamolo così, iraniano. E poi, come dicevamo con Antonello Sacchetti, che salutiamo, anche lui è stato a disposizione tutte le volte che l'abbiamo chiamato per parlare di Iran, e alla fine stanno sempre lì e soprattutto sono più forti di prima. La guerra li ha rafforzati. Per questo ti dico, qualcosa è cambiato fortemente, cioè io non, francamente tre giorni fa non me lo aspettavo. Se qualcuno mi ha ascoltato nello Yes Des Papers, no, in cui dicevo cominciano a filtrare delle strane notizie sul memorandum d'intesa, ma non c'era ancora nulla. Beh, sai, far filtrare delle cose alle volte serve un po' anche per bocciarle, no? Dico, è talmente assurdo che figurati se poi lo fanno. E invece questi 14 paragrafi, non so se Peppe tu sei d'accordo, raccontano una storia che era francamente inimmaginabile fino a una settimana fa. Forse l'atteggiamento molto remissivo di Trump al G7 un po' anticipava. E allora ti faccio questa domanda, Peppe, ma stavolta mi devi rispondere tu. Cominciamo con un altro punto di ragionamento. Secondo me c'è lo zampino della Cina, tu che ne pensi?
1: Ma infatti, guarda, ero lì col tastino sul microfono che ti volevo interrompere e dirti proprio questo. Dico brevemente un po' la mia. Ovviamente sono d'accordo su quello che hai detto, anche se io continuo a dire che per me è un compromesso e non un vero e proprio accordo di pace. O se è un accordo di pace, mi sa che il prezzo della pace la sta pagando tutti gli Stati Uniti. E poi penso forse di riflesso anche noi, perché effettivamente sì, Trump parlava di resa incondizionata, ma io penso che alla fine la resa sia quella di... cioè sia quella di Trump, degli Stati Uniti d'America, quindi della superpotenza che lui rappresenta. E io un'altra cosa volevo dirti. L'Iran e gli USA finalmente si accordano per la riapertura di Hormuz, come si dice, e dove è la novità? Cioè, era già aperto prima. Cioè, non è che adesso gli Stati Uniti hanno detto ok, adesso potete riaprire Hormuz. No, era già aperto anche prima, cioè tutti liberamente facevano un po' che cacchio gli parevano attraverso quello stretto, e poi è per colpa degli Stati Uniti che Hormuz è stato chiuso. Quindi ecco, io continuo a ribadire comunque che la bilancia di questo, vabbè, dai, chiamiamolo accordo di pace, ti voglio far contento, e sto scherzando ovviamente, penda spudoratamente alle parti dell'Iran, però ecco, ci possiamo anche sbagliare, perché una cosa importante che vorrei comunque sottolineare, questo è un memorandum che fra 60 giorni si rivedranno. Qua abbiamo visto che nel giro di 2 ore cambia tutto, quindi ecco, dimmi.
0: No, volevo dirti una cosa, scusa se ti interrompo, perché sto avendo una comunicazione da parte di Alberto Negri che forse riuscirà ad essere dei nostri. Allora, se tu sei d'accordo adesso, proprio perché abbiamo questa possibilità, verifichiamolo, mandiamo uno stacco musicale di qualche minuto e poi rientriamo direttamente con Alberto e sentiamo il ragionamento che tu stavi impostando, va bene?
1: Va bene, dai, mandiamo allora, mi automando uno stacco pubblicitario che faccio tutte le volte, me lo mando io, e ecco, se ci fosse Alberto Negri sarebbe la ciliegina sulla torta.
0: Lo chiediamo, perché, a lui, chiediamo.
1: Perché io lì volevo arrivare, la vittoria, ma io più che la vittoria dell'Iran ci vedo dietro una grande vittoria della Cina. Quindi, come l'ha definita anche Alberto Negri, ecco, riprendo le sue parole, sperando di averlo in trasmissione, dalla resa incondizionata che Trump voleva dell'Iran alla vittoria invece asiatica dell'Iran. E quando dico asiatica, dietro l'Iran c'è sicuramente la Cina. Bene, mandiamo uno spot pubblicitario, uno spot musicale, che dir si voglia, e poi rientriamo in studio, speriamo, con Alberto Negri.

0: Rientriamo in trasmissione, purtroppo ragazzi e ragazze, ascoltatrici e ascoltatori, è successo qualcosa di molto strambo nel frattempo che cercavamo di fare un normalissimo collegamento con Alberto Negri, editorialista del Manifesto. Non ci siamo francamente riusciti, si sono spenti i computer, il mio in particolare si è riavviato, i vari programmi di messaggistica hanno cominciato a fare cose strane. Non riusciamo bene a capire cosa possa essere accaduto, erano operazioni molto semplici, tant'è che insomma non siamo riusciti a fare un collegamento nel 2026 con tutte le wifi e le fibre ottiche con Alberto Negri per una questione appunto di natura tecnica. Qualcosa ci insospettisce, non lo neghiamo, però dobbiamo prendere atto del fatto che vi dovrete accontentare di me e di Peppe e delle nostre analisi. Comunque Alberto Negri manda i saluti a tutti e a tutte, ci siamo dati appuntamento a una nuova settimana, che appunto prima non l'ho detto, per continuare comunque ove necessario in maniera sporadica, sarete sicuramente avvisati per tempo nelle nostre analisi, perché è un mondo incandescente. E diceva Peppe giustamente prima che, come avevamo un po' intuito, ma non ci credevamo fino in fondo, però l'avevamo adottata come ipotesi, che la Cina stesse in silenzio alle spalle, ma poi di fatto stesse un po' tenendo i fili di questo spettacolo di burattini che andava avanti sulla pelle ovviamente di palestinesi, di libanesi e di iraniani, e che si chiamava la Cina. Tu Peppe, prima cosa stavi cercando di argomentare, prima che appunto cercassimo di cominciare a stabilire un contatto che non c'è stato con Alberto Negri? Possiamo riprendere magari il filo da là, se ti fa piacere.
1: Sì, no, infatti quello che ti stavo dicendo io, no, la cosa che rimarcherei è questa, cioè l'avevi anche detto tu, non si era detto, quindi questa Trump che minacciava la resa incondizionata dell'Iran, invece alla fine secondo me è accaduto l'esatto contrario. E riprendendo appunto, come detto prima della pausa musicale, le parole anche di Alberto Negri. E qui si parla, ci siamo passati appunto dalla resa incondizionata di Trump alla vittoria invece asiatica dell'Iran, perché l'Iran cioè non è soltanto una potenza medio orientale, cioè l'Iran ha dietro la Cina, quindi mi verrebbe da dire che è una sorta di potenza asiatica, ecco, l'Iran, quindi Iran e Cina, che insieme ovviamente hanno, secondo me, alla fine battuto gli Stati Uniti, ecco, magari spero di non essere smentito. E la cosa importante che mi viene da riflettere è che comunque Trump si è rivelato ancora una volta uno sprovveduto, cioè, ricordiamoci che quello che sta accadendo era un qualcosa che tempo fa Netanyahu ha anche proposto ad Obama. Ovviamente non nutro moltissima stima nei confronti di Obama, e Obama ha rimandato indietro al mittente quello che era la proposta israeliana che è stata riproposta nuovamente a Trump, e Trump da sprovveduto che secondo me alla fine è uno sprovveduto, ma diciamo da un punto di vista forse politico, ecco, non da altri punti di vista, perché non lo so, però secondo me si è andato a cacciare in una situazione che è una classe dirigente con un minimo, un briciolo di saggezza non sarebbe mai entrato. E ricordiamoci una cosa che vorrei anche sottolineare, appunto, passa sempre impressione quello che è il silenzio, no, cinese in tutto questo caos. Sicuramente avrà agito alle spalle di tutto. E a proposito di classe dirigente, rimarchiamo che le classi dirigente cinese, ma abbiamo visto anche in questo caso anche iraniana, sono tutt'altro che classe dirigente sprovveduto, cioè gente che secondo me è gente che ha studiato, è gente che sa come funziona il mondo. E dietro questa resa degli Stati Uniti, secondo me c'è una grande vittoria invece della Cina, cioè la Cina, paralizzare Hormuz significava paralizzare la Cina, e a un certo punto secondo me c'è un grande zampino suo. E io ti rimando la palla nel tuo campo, perché secondo me sembra invece che la Cina si sia comportata in maniera diversa nei confronti della Russia rispetto nei confronti dell'Iran. Cioè, nei confronti dell'Iran un conflitto, un compromesso di pace che nel giro di poco, tra virgolette, è arrivato. Il conflitto russo-ucraina va avanti da 5 anni ormai. E sappiamo come la Cina sia un alleato della Russia. Ecco, perché ti chiedo, ovviamente, La Cina ha attuato questi due modi di comportamento, secondo me, no? rispetto al conflitto medio orientale, rispetto al conflitto russo-ucraino. Qui 448 abbiamo fatto questo compromesso, questo accordo di pace, lì la tirano ancora per le lunghe, non si riesce a trovare una quadra. Cioè, cosa c'è secondo te da parte della Cina, ovviamente, cosa c'è dietro, ecco, secondo te?
0: Non ho le capacità per risponderti a questa domanda, te lo anticipo. Posso semplicemente suggerirti delle intuizioni o delle ipotesi di ragionamento, da quello perché. Allora, secondo me, e questo l'abbiamo detto dall'inizio, dal 2022, no, in cui si è, diciamo, verificata quella che i russi chiamano operazione speciale, quelli che molti, secondo me, giustamente chiamano guerra, e comunque non è nata nel 2022, come sappiamo, ma, diciamo, la questione ucraina, la questione della penetrazione del capitale legato al dollaro all'interno di quelle terre trae origine, diciamo, molto molto tempo prima, almeno intorno al 2014, le famose rivoluzioni arancioni, eccetera. Quindi probabilmente quello che tu mi chiedi, diciamo, in questo tipo di osservazione nasconde alcune delle verità, o comunque alcune delle questioni che secondo me fanno sì che il conflitto ucraino-russo sia molto più spinoso rispetto a quello iraniano-statunitense. E torno a quello che tu dicevi prima, tu parlavi del fatto che Trump sia uno sprovveduto. Ecco, ormai possiamo dire che lui, almeno da questo punto di vista, ci ha spiazzati tutti. All'inizio, se ti ricordi, quando abbiamo commentato la sua elezione, notavamo con piacere e dispiacere al contempo che molti lo definissero presidente jazz, perché siamo amanti della musica jazz, alcuni di noi, e quindi affibbiare queste etichette a Trump non ci faceva piacere. Però sicuramente lui ormai è abbastanza palese che abbia adottato un metro nella sua elaborazione delle comunicazioni, in cui dice tutto e il contrario di tutto e cerca di spiazzare regolarmente qualsiasi interlocutore. È diventato imprevedibile. Per cui il fatto che sembri, a volte appaia sprovveduto, secondo me è legato anche a questa sua strategia di fondo. Beh, mettiamoci pure che c'ha 80 anni e, come dici tu, dietro di lui c'è gente del suo livello, non è che abbiamo degli strateghi di grande cultura o capacità come sono, secondo me, anche i cinesi. Stiamo parlando di questioni molto diverse. Non a caso, se ti ricordi, anche questo lo abbiamo commentato, quando è andato alla corte di Xi Jinping solo qualche settimana fa, ha portato con sé i big tech, i GAFAM, ha portato Google, ha portato Amazon, ha portato Facebook, ha portato Elon Musk, insomma, e poi altri, insomma, fantocci. Cioè, Marco Rubio, ricordatevelo, è quello che andava in giro in televisione con una croce disegnata in fronte il giorno di Mercoledì delle Ceneri. Stiamo parlando di personaggi che in altri tempi avrebbero fatto un spettacolo, nella migliore delle ipotesi, insomma, per non parlare del ministro della guerra, personaggio che probabilmente avrebbe difficoltà a battere in termini di quoziente intellettivo, che tanto piace a loro, qualsiasi gallina dei nostri pollai. Però detto ciò, l'Iran non è stata tanto, ve lo ricordate, insomma, come l'abbiamo un po' cercato di delineare, una scelta autonoma del capitale legato al dollaro, ma quasi come se fosse un'esigenza. Se vi ricordate, abbiamo sin da subito messo un po' in dubbio che fosse la guerra di Trump, quanto soprattutto una guerra degli Epstein, della coalizione Epstein. Vi ricorderete che è scoppiata proprio in concomitanza dell'emergenza di tutte le nefandezze di qualsiasi tipo che appunto coinvolgevano la grandissima parte della classe dirigente statunitense e israeliana, ovviamente, perché Epstein era faceva parte del Mossad, che ormai è noto a tutti. Per cui tante volte abbiamo detto che è stato Netanyahu a tirare per la giacca Trump, e chissà, forse quella locuzione di cui si abusa ormai, ma alla fine manco troppo, no, si usa, ecco, forse è più preciso dire così, cioè che Israele ha messo sotto New York una bomba atomica, e questa bomba atomica si chiamano gli Epstein Files, e di fatto corrisponde a verità. Cioè, parliamoci chiaramente, adesso volendo essere ovviamente semplificativi, perché non stiamo facendo un trattato scientifico, ma stiamo ragionando ad alta voce. E questo dell'Iran è la più sonora sconfitta che hanno preso gli Stati Uniti negli ultimi anni, peggio della Somalia, secondo me. Ricordate il famoso Black Hawk Down? All'inizio si parlava di un nuovo Vietnam, insomma, a me pare una roba del genere, perché attenzione, non sono morti tanti statunitensi, no? Però dal punto di vista dell'immagine che gli Stati Uniti hanno dato e dei risultati che hanno ottenuto, è stata una sconfitta pietosa, veramente pietosa. E d'altra parte la figura che ha fatto Trump nei confronti di Israele è altrettanto, diciamo, svelata, perché se da prima si diceva il complesso militare industriale, no, la frase famosa di Eisenhower, Washington Tel Aviv. Anche questo ribadiamo ancora una volta l'utilità degli incontri che facciamo con Alberto Negri. Abbiamo cominciato a pensare che la testa si fosse ormai rivoltata, non era più a Washington ma si trovava proprio a Tel Aviv, e quindi diciamo, se esiste una testa esiste un corpo in questo complesso militare industriale, la testa stesse a Tel Aviv, e la storia ci ha dato un po' ragione da questo punto di vista. Torno alla questione della Cina. L'avevamo detto anche questo, che era un ulteriore capitolo, così come quello della Palestina, della conflittualità tra capitale legato al dollaro e capitale legato allo yuan. Tante volte abbiamo pensato che il rimanere dietro le quinte della Repubblica Popolare Cinese potesse non premiare, sempre in forma dubitativa l'abbiamo posta, non eravamo mai stati assertivi o ideologicamente traghettati del fatto che la potenza socialista potesse qualcosa. No, non siamo purtroppo questo, o per fortuna aggiungo, e quindi abbiamo cercato di ragionare con gli occhi della mente, lasciando un po' da parte l'emotività e la partigianeria, ed effettivamente questa strategia di attesa della Repubblica Popolare Cinese, il fatto che non abbia reagito, ricorderete una volta un post che abbiamo fatto, un Yesterday's Papers, che si chiamava "La Cina ha salvato il mondo", no? Vi ricordate? Perché non è intervenuta proprio quando qualsiasi potenza alleata dell'Iran avrebbe fatto vedere i muscoli. A conti fatti, se, ribadisco ancora una volta, c'è lo zampino della Cina, e quel paragrafo 14 secondo me è abbastanza indicativo da questo punto di vista, lo ribadisco per chi si fosse messo ora in comunicazione con noi, si fosse connesso alla radio, quello che richiama la necessità che le Nazioni Unite e il Consiglio di sicurezza approvino il memorandum d'intesa, quindi di fatto cancellando l'ipotesi Board of Peace, che è proprio lo strumento alternativo, e ricordo ancora, di controllo delle Nazioni Unite da parte di Trump. Questo passaggio un po' mi fa pensare. Per cui, se vogliamo riassumerla proprio in termini calcistici, Cina batte Stati Uniti 3-0.
1: È in periodi mondiali, sinceramente, ecco, ci sta questa tua affermazione. Senti, andiamo verso la chiusura, Chicco, scusami. Ti ho chiamato Chicca perché mia figlia si chiama Francesca.
0: Spesso. A proposito di figli, vogliamo dire quest'altra cosa da pazzi che stiamo cominciando a pensare di fare, l'avevamo già detto, però forse semifinali e finali avrete comunicazione, perché facciamo la telecronaca diretta, ironica, densa di bambinate, di ragazzini che leggeranno le formazioni a modo loro, intendiamo dei campionati mondiali, per cui non dimenticatevi di noi, perché oltre a pensare alle nuove trasmissioni pensiamo anche a qualcosa per farvi sorridere, perché i bambini fanno sorridere, per fortuna. Scusa Peppe, a te la parola.
1: No, ci mancherebbe altro, Chicco. No, ti dicevo, ecco, allora andiamo un po' in conclusione, perché l'abbiamo un po' toccato in così di striscio, quindi abbiamo parlato di Iraq, di Iran, di Israele, di Stati Uniti, e in tutto questo che già sappiamo, ne abbiamo più volte parlato, il ruolo dell'Europa totalmente ormai insignificante, però come se nulla fosse, improvvisamente ad Evian si incontrano i grandi del mondo, e ovviamente ricompare quel Trump, I'm the boss, no? quando entra nella stanza in cui erano riuniti, nonostante il grande ritardo. Quindi ecco, Trump che tratta l'Europa come vuole lui, improperi, parole assurde, e l'Europa poi alla fine è sempre lì a capochino, per non utilizzare altri termini più scurrili, ad intestarsi forse anche quest'altra sconfitta, perché come Trump ha detto più volte che ha fatto senza di loro. Ecco, chiudiamo il quadro, chiudiamo il cerco. Corradino Mineo ha chiamato il G7, l'ha chiamato il ritrovo degli ignavi. L'ha chiamato in questa maniera, no? Quelli che pretendevano di proteggere ogni libertà, ogni diritto, si prefiggevano di poter guidare il mondo, ma poi alla fine abbiamo visto che il mondo, come dice Corradino Mineo, se la cava benissimo anche senza di loro, e l'abbiamo visto. Quindi ecco, rimarcherei questo ruolo insignificante da parte dell'Europa, che poi è la stessa domanda che ti hanno fatto l'altro giorno in televisione, in la TV egiziana, se non erro.
0: Sì, esattamente, scusate, avevo dimenticato di accendere il microfono. Esattamente quello, nel senso che dall'esterno l'Unione Europea viene sempre vista, intendo ovviamente i nostri, diciamo, tra virgolette, colleghi, diciamo, egiziani del mondo arabo, noi non facciamo questo lavoro di professione, loro sì. Mi chiedevano proprio il ruolo dell'Unione Europea nel tentare di ridurre il livello di conflittualità mondiale, come se appunto avesse senso una domanda di questo tipo, considerata appunto la ignavia, tu hai detto, ma io direi proprio la mancanza di organizzazione e di coesione del capitale legato all'euro, che negli ultimi anni, soprattutto dal 2008 in poi, ha subito delle sonore bastonate da parte del capitale legato al dollaro. Per cui è sempre interessante leggere questo tipo di debolezza politica dal punto di vista della conflittualità interimperialistica. È la stessa chiave di lettura che cerchiamo di fornire per comprendere proprio il conflitto più sotto i nostri occhi, quello tra Cina e Stati Uniti, a cui prima ho attribuito anche un risultato calcistico. Guardate, proprio mentre registravamo, se ne parlerà sicuramente, magari mentre sentite questa trasmissione avranno fatto mille altre, diciamo, occasioni di talk show e di chiacchiere inutili in televisione, però il fatto stesso che Trump dica che Meloni lo abbia implorato di fare una foto con lei e mi ha fatto pena, ha detto, beh, insomma, un po' è rappresentativo da una parte dell'arroganza di Trump. I am the boss, ma boss da che, soprattutto, verrebbe da dire, però comunque è un presidente di uno stato importante di questo pianeta, e d'altra parte è rappresentativo del fatto che l'Unione Europea, se ancora esiste, ha senso utilizzare questa terminologia, i vari stati purtroppo non hanno nessun tipo di capacità dal punto di vista politico, e aggiungo io dal punto di vista di imporre, diciamo, una dinamica diversa per recuperare quell'esistente struttura industriale e finanziaria che ancora comunque non è stata completamente depauperata da una parte e dall'altra del mondo. Cioè, in altri termini, il capitale europeo, dopo le sonore sconfitte subite appunto a causa degli attacchi del dollaro in tempi non sospetti, facevo prima riferimento alla crisi del debito post 2008, ha la possibilità di rialzarsi. Secondo me ha la possibilità di rialzarsi, ma deve sicuramente procedere a due questioni. La prima, svincolarsi dal dollaro, che è sostanzialmente il capo dell'imperialismo che va, diciamo, esaurendo la propria spinta egemonica, e d'altra parte molto semplicemente legarsi alla Cina, ai vicini, no? Una volta si diceva la Cina non è vicina, invece è molto vicina, purtroppo è dappertutto nelle nostre case, è solamente una questione di natura politica, una scelta che è stata effettuata tempo fa, che è stata ribadita in quello che tu chiamavi, diciamo, conflitto ucraino, in cui gli Stati Uniti e l'Europa sono stati ovviamente via NATO dalla stessa parte, ma forse è arrivato il momento di cominciare a pensare che esclusivamente attraverso questo meccanismo che ho appena descritto sarà possibile diciamo, la sovrastruttura politica, la dico in termini un po' complessi, la sovrastruttura politica dell'Unione Europea cominci nuovamente, se mai ce l'ha avuta, poi tra l'altro, ad assumere quell'autonomia e quel ruolo importante che, vista e considerata la popolazione che abbiamo, la ricchezza prodotta ancora quotidianamente ogni anno, possiamo permetterci di avere. E poi vi dico la verità, se noi dovessimo scommettere due soldi su quale sarà il colore del mondo nei prossimi anni, ecco, nonostante l'avanzata imperiosa e apparentemente funambolica dell'estrema destra, come abbiamo appena cercato di raccontare, forse assumerà un colore più simile a quello della Repubblica Popolare Cinese, se non altro dal punto di vista della strutturazione economica. E questo forse è anche un auspicio, visto e considerato il mondo dove sta andando.
1: Ah, che bellezza, Chicco, finalmente abbiamo chiuso la trasmissione con un bel messaggio di speranza, che tutte le volte spesso ci accusavano di essere pessimisti.
0: Ma no? Guarda, voglio aggiungere questa cosa, non è la prima volta che parlo di questo, ma anche in altri casi ho fatto questa domanda dei miei interlocutori quando ero intervistato io, facevo il contrario, intervistavo io, e tutti sono più o meno convinti che il modello cinese sarà il futuro. Cioè, immaginare che questa internazionale nera riesca con la forza e coi genocidi a mantenere il mondo per altri 4-5 anni, come ha già dimostrato questo di cui abbiamo parlato, è il colpo di coda, ma i colpi di coda sono singoli. Lì abbiamo delle economie che procedono in una maniera incredibile, hanno dalla loro la demografia, per quanto la Cina abbia dei problemi. Insomma, secondo me l'uomo della strada la vede meglio di ogni economista quale sarà il futuro, e questa è una fortuna.
1: No, ma sicuramente, sicuramente, no, ecco, quello dicevo io, ecco, chiudiamo appunto con un messaggio buono di speranza, finalmente, che spesso ci vediamo essere acciati di essere un po' troppo pessimisti, ma non è che iniziate ad essere pessimisti, purtroppo si racconta quello che è la nuda e cruda realtà, e comunque. Noi intanto la chiudiamo qui questa stagione radiofonica di Radiograd, ma nel senso di assiduità di programmazione giornaliera e settimanale. Ovviamente se dovessero esserci delle situazioni per cui dobbiamo riprendere in mano il microfono, il PC, il mixer, noi saremo sempre qui. Niente, Chicco, lascio a te la chiusura, che sei molto più bravo di me. Io ormai mi avete trasformato in un tecnico del suono, dell'audio, quindi lascio a te la chiusura finale, e da parte mia, ecco, ringraziamento a tutti e a tutte che ci hanno ascoltato in questo lungo anno, e soprattutto alla grande redazione di Radiograd, ma una redazione estesa, abbiamo detto già Radio Sona, Radio Samarcanda, Radio Cento Passi, Indie Life Radio, e sicuramente collaborazioni che continueranno anche la prossima stagione. E niente, lascio a te le ultime.
0: Ma permettetemi di salutare anche chi fa le sigle di questi programmi. Virginia Veluto non abbiamo salutato, che ha partecipato quest'anno Rossa Perpendicolare con un suo nuovo format, e poi Matteo Dinca, che ci dà sempre la possibilità di avere dei pezzi dei suoi brani. Lui è un musicista, un filantropo, come direbbe un altro nostro amico Riccardo Baddeo, e ci permette gratuitamente di mandare in onda appunto pezzi che lui scrive, che lui elabora, che lui mixa, e che sono, diciamo, un viatico molto importante poi affinché, almeno noi pensiamo, gli ascoltatori e gli ascoltatrici possano iniziare appunto a seguire le nostre trasmissioni. L'anno prossimo rinizieremo forse con nuovi format, forse con nuovi social. Stiamo cercando di studiarci anche Substack, se si chiama così, non so la pronuncia se è corretta, ma cercheremo sempre di innovarci, perché come dicevo già in principio di trasmissione, l'obiettivo della radio è di essere sempre più vicini a quelli che ci ascoltano, e tutto cambia, e quindi la radio non può esimersi da seguire il Pantarei. Tutto scorre, e anche la radio scorre. Grazie a tutti e a risentirci presto.

0: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
1: 8.000 lire.
0: Ma perché c'è? Da 2.000 lire devo dire.
2: Economia 4.

like a sinner. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

0: Buonasera dal TG1, dunque un'edizione che va in onda per la prima volta dal nuovo studio. Sentiamo su questo Luigi Monfredi.
1: Lone Wolf, ripeto, ricevete.
2: Lone Wolf, qui è Wolf Den, ricevo. Dacci la tua posizione, ripeti, passo.
3: Cosa c'è?
2: 5-6. Rambo, signore.
3: Ricevete, passo.
4: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
1: Sono io che vengo a prenderti.
5: Guerrieri! Giochiamo a fare la guerra, guerrieri! Adesso vi rompiamo il cranio!
6: Siete tutti armati, vero?
7: Noi siamo pronti. E tu?
8: Io sono nato pronto.
9: A posto, sbrigarsi, siamo pronti! Il disco, il disco, il disco, il disco, il disco, il disco, il disco.

Sabato 27 di giugno 2026, come al solito ben trovati, ben sintonizzati su Radio Sonar, Pot Radio, A Star Bene, Radio Rogna, Radio Ciroma e Radio Forte Prenestino. Ultima puntata della stagione per Regolamos Reggae Radio Show. Riprenderò come al solito dal primo sabato di ottobre. Vi ricordo che però per tutta quanta l'estate utilizzerò il canale Facebook di Regolamos per condividere buona musica e, perché no, anche per comunicarvi dove mi trovate, a The Control Tower, per farvi ballare un pochettino. Puntata super speciale quest'ultima di stagione, tutta quanta incentrata sulla rubrica Hot From The Press, quindi andiamo un po' a ripercorrere il viaggio che ci ha condotto fino qui. Partiamo dalla Scozia, da quella Glasgow, patria dei Mungus, Hi-Fi. Perché? Perché recentemente il collettivo Sound System, label scozzese, ha rilasciato un ottimo lavoro con Azizza Yaye, edito anche in 7 pollici. Eccolo qui, lo riconoscerete subito. Si chiama That Thing in a Doo-Wop Mix Mode.

0: Buonasera dal TG1, dunque un'edizione che va in onda per la prima volta dal nuovo studio. Sentiamo su questo Luigi Monfredi.
1: Lone Wolf, ripeto, ricevete.
2: Lone Wolf, qui è Wolf Den, ricevo. Dacci la tua posizione, ripeti, passo.
1: Cosa c'è?
2: 5-6. Rambo, signore.
1: Ricevete, passo.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
1: Sono io che vengo a prenderti.
4: Guerrieri! Giochiamo a fare la guerra, Guerrieri! Adesso vi rompiamo il cranio!
5: Siete tutti armati, vero?
6: Noi siamo pronti. E tu?
7: Io sono nato pronto.
8: A posto, sbrigarsi, siamo pronti! Il disco!

Sabato 27 di giugno 2026, come al solito ben trovati, ben sintonizzati su Radio Sonar, Pot Radio, A Star Bene, Radio Rogna, Radio Ciroma e Radio Forte Prenestino. Ultima puntata della stagione per Regolamos Reggae Radio Show. Riprenderò come al solito. This is a

0: puntata numero 35 della 19ª stagione per R&D Vibes. Bentrovati a tutti gli ospiti della Pedra del Sol.
1: Eh già.
0: Ai nostri ascoltatori e soprattutto ai miei fratelli di Generator e Mr. Green.
1: Bentrovato a te Faugno di Roots Guardian, ben ritrovato al nostro chef musicale di Generator. Ancora una volta in live once radio again. Show, once again, Pedra del Sol fischia il Barnet Sound System, ma perché i nostri microfoni sono troppo pieni di entusiasmo, sono diventati incontenibili per questa seconda secondo appuntamento di Rebel Sounds Festival 2026. Stasera dopo di noi, dopo Apple Sound, dopo Salento Dub Addiction, dopo Barnet Sound System, Conscious Sound e Dixie Peach, e noi siamo qui a fare il nostro consueto warm up radiofonico con le buone vibrazioni roots e dub italiane e internazionali.
0: Ed iniziamo con una rubrica
2: capolavoro.
0: Madonna. Cioè, con una rubrica
1: iniziamo con un inno.
0: Una rubrica diventata tradizione, che è l'almanacco di Mr. Roots & Culture Laganà, che ci consente ogni settimana di festeggiare il compleanno di uno degli artisti reggae che è ancora qui con noi, che produce.
1: Ah, non metal.
0: Guarda, potremmo allargare il... Ma penso di no, penso che rimarremo nel nostro ambito, nel nostro giardino, nella nostra yard di riferimento. La voce l'avrete riconosciuta tutti, è quella di Freddie McGregor. E io mi chiedo, caro Mr. Green, visto che Freddie è uno dei miti di Mr. Green,
1: Madonna, è il
0: com'è
1: mito,
0: che ci hai messo che... tanto a mettere Freddie McGregor tra i festeggiati dell'almanacco?
1: Te lo spiego subito, perché cerco di privilegiare in ordine di anzianità, no? Gli artisti che fanno i compleanni. Per esempio l'anno scorso abbiamo festeggiato Wilbur Stranger Cole, che è nato il 26 giugno del 42 e che ci ha lasciato una decina di giorni fa, quindi meno male che l'abbiamo festeggiato l'anno scorso. Due anni fa abbiamo festeggiato Pablo Moses, ma questa settimana è stato il compleanno anche di Duke Simpson, Black Uhuru ovviamente, Dillinger, Supercat, Don Carlos, quindi una super settimana
2: full of people,
1: e ovviamente Freddie McGregor, 27 giugno 56, quindi fa tondi
0: 56 anni, fa 70 anni
1: tondi, di cui 60 praticamente
0: cantando
1: perché lui ha iniziato a 7 anni addirittura, cioè uno degli artisti più longevi che la musica reggae giamaicana ci ha lasciato, ci sta lasciando, oltre a essere un musicista, un produttore, un discografico. Lui è iniziato con i Clarendonians quando aveva 7 anni, con lo pseudonimo di Little Freddy, e poi vabbè ha proseguito Studio One, Coxon Dodd, ma non lo so quanto tempo abbiamo per fare la bio di Freddy.
0: Io ti interrompo soltanto un secondo per dire, ti ricordi l'intervista che noi abbiamo fatto a Lecce qualche tempo fa?
1: Mi ricordo, me la sogno.
0: Ricordi quando gli chiedesti perché secondo te, secondo lui, c'erano tanti cantanti con tante belle voci nate a Clarendon?
1: Lui rispose: perché coltiviamo tanta canna da zucchero e quindi la dolcezza nelle corde vocali ce l'abbiamo innata. Allora,
0: questo è il test per l'Alzheimer di Mr. Green, no, passato, almeno per questa puntata.
1: Magari ve la continuo dopo un po' di bio.
2: Bravo.
1: Prima presentiamo l'inno. Ho parlato di inno prima perché No Competition non può essere altro che un anthem, visto il messaggio, visto il testo, visto che noi portiamo la Sound System Culture nella radio. No Competition di Freddie McGregor è un 7 pollici uscito sulla Joe Gibbs nell'81, parla proprio del fatto che in questo ambiente la cooperazione viene prima della competizione, sempre e per tutti. Proseguiamo con altri pezzi, ne ho visti tanti in scaletta che ha messo lo chef, ne vale veramente la pena. Al prossimo ci tengo particolarmente perché invece è un altro inno che parla di come, nonostante la povertà, nonostante magari una vita di stenti, l'unione della comunità, della famiglia, degli affetti possa far superare ogni difficoltà, anche quelle, persino quelle legate ai bisogni primari come la fame, come il bisogno di un tetto e così via. We Got Love, Freddie McGregor, tratta da un LP del 79 uscito per la Observer in Europa per la Mercury. Il titolo dell'LP è Mr. McGregor. Noi ci ascoltiamo We Got Love. Happy birthday Freddie McGregor.

0: sempre da quello stesso LP del 1979, Jack and Compton High, Freddie McGregor, a cui stiamo facendo gli auguri di buon compleanno proprio oggi, compie
1: 70 gli anni di ton.
0: Questa tune ce l'avevamo già ascoltata nella versione originale di Little Roy a fine gennaio, fine febbraio, non
2: abbiamo
0: mi ricordo,
2: abbiamo avuto bisogno della Counter Action
0: perché era comprato il Little Roy e quindi abbiamo mandato questa all'almanacco di Laganà.
1: Ma quanto
0: corsi,
1: è bello l'almanacco,
0: ricorsi sto, no, bellissimo,
1: perché,
0: bellissimo.
1: Anche perché serve ad impedire a DJ Redor di mettere soltanto pezzi dell'ultima ora,
0: no,
1: e
0: ci fa fare queste aperture, no, classiche. Tra l'altro mi stavo ricordando insomma che il figlio di Freddie McGregor, Stephen, è diventato a sua volta un grandissimo produttore discografico internazionale, non solo reggae, che ha ripercorso le orme insomma della Big Ship Records, che è la, wow, l'etichetta di Freddie McGregor, dei Freddie McGregor, mi stava avendo da dire, no, giustamente, della famiglia McGregor, creata nel 1983, l'anno dopo dell'uscita di Big Ship, che è stata la hit di Freddie McGregor, che lo ha trasportato, perché sì, la canzone dice Big Ship Sailing on the Ocean, e quella è stata la hit che l'ha fatto diventare famoso anche in Europa e non solo in Giamaica, quindi esatto, una coincidenza incredibile. Ed è il paradosso forse di Freddie McGregor, che noi ricordiamo sempre, che molto spesso lui viene ricordato oppure gli vengono chieste durante i tour queste esibizioni molto lovers, certo, molto new roots, eccetera eccetera, e tutto il suo repertorio roots, come quelle canzoni che abbiamo ascoltato adesso, Rockers,
2: ma anche
0: su Basie Stepper, no, vengono ignorate dagli organizzatori dei concerti.
1: Alla famosa intervista che gli facemmo, perché gli ha fatto la stessa domanda, sì, gli ha chiesto perché, e lui diceva giustamente: io ho un repertorio talmente sterminato che giustamente la gente mi chiede quello che vuole sentire, io sto lì per loro, quindi...
0: Però i concerti sono tutti, almeno quelli in Italia, sono tutti basati su quel repertorio lì, su quel territorio musicale lì, e aspettiamo insomma che qualche organizzatore di live ci porti Freddie McGregor in versione Rockers,
2: imponendo una scaletta,
0: una scaletta che mi chiami per chiedermi la scaletta.
1: Stesso ragionamento abbiamo fatto un po' anche per Vida Jones, non so se vi
0: è vero.
1: Allora io vorrei presentare il prossimo pezzo, perché sono particolarmente legato, affezionato all'album da cui è tratto, al progetto da cui è tratto questo pezzo, anche se si tratta di un dubplate. Roots Garden Showcase usciva nel 2009, era uno degli album, uno forse dei primi album che era uscito quando abbiamo iniziato a fare la nostra trasmissione. Lo abbiamo saccheggiato anche in quell'occasione, non c'era la chart degli album, altrimenti
0: all'epoca
1: sarebbe, ed era uno veramente fatto benissimo, erano molte canzoni in realtà riedite, riarrangiate, ma fatte veramente con garbo,
2: a modino,
1: con grande senso della musica. C'era Ram Con Rally di Freddie McGregor,
0: che tra l'altro abbiamo ascoltato, scusa se ti interrompo, ma mi è venuto subito in mente il jingle che ha mandato di Generator, che era una serie di autocitazioni,
1: sì,
0: da tantissime canzoni, da Revolutionaries a Jogging e c'era anche Run Con Rally.
2: E l'hai detto che c'era le mani di Nick Manasse su quel progetto?
1: Ed è un progetto, Roots Garden Showcase, sia il primo che il secondo, era un progetto di Nick Manasse in cui aveva riarrangiato questi grandi classici. C'era Ram Con Rally, noi abbiamo la fortuna, grazie a di Generator, di potervi far ascoltare addirittura un dubplate, una versione mai uscita, Rally Dubplate Vocal One, Freddie McGregor.
0: Yeah, man. Nick Manasse è lo stesso che ha prestato il 4 tracce a Ducky Conscious.
1: Glielo chiediamo più tardi, glielo chiederemo

0: nuovo LP che ci andiamo ad ascoltare in anteprima. Questo è uscito a inizio mese per la King Solomon Records. Sono due tune di Ras Tio, Rasta Royalty, la prima che avete ascoltato. Ne ascolterete anche un'altra, sarà un per l'album, diciamo, omonimo sostanzialmente, Rasta Royalty. Non sappiamo ancora se sarà un album candidato, nel frattempo ce ne ascoltiamo due di canzoni.
1: E non è poco, voglio dire, già parte bene.
0: Nel frattempo è arrivato un altro della crew di Red Vibes.
2: Festeggiato della settimana scorsa.
0: È quello che ha fatto gli anni, quindi adesso è diventato maturo. E dilla qualche cosa, Sam T.
3: Mi ha già fregato il microfono.
2: È vero? Sì.
0: Sì. Dai, ascoltiamo allora questo secondo brano, Moon Shall Turn Red, Rastio, sempre dall'album Rastio, Rasta Royalty.
4: Holland Vibes in the Live Radio Show.

0: questo è il dub, Moonshall Turned è il dub di questo Blood Dub, che si trova invece in quello che si chiama il companion album, cioè quello uscito contemporaneamente all'album principale, ma fatto dei dub sostanzialmente delle canzoni del primo album, tutto per la Solomon Records, giusto? King Solomon Records.
1: Ottimo, ottimo rastio,
2: come disse lui, ottimo abbondante,
1: ottimo abbondante rastio. Vediamo se lo segniamo, magari nelle prossime puntate ci saranno altre tune da presentare, ma ci sono tante veri brand new che stasera qui in Live Radio Show al Petra del Sol, warm upando la serata di Rebel Sounds 2026, Conscious Sound e Dixie Peach. Andiamoci ad ascoltare un 7 pollici Thompson Sound Label, uscito inizio giugno in 300 copie, anche in digitale ovviamente, rhythm curato da Roberto Sanchez, un progetto che abbiamo già ascoltato nelle puntate precedenti. Questa volta ci ascoltiamo Danger in Your Eyes di Raphilia e Dub in Your Eyes, Thompson Sound,
0: brand new R&B vibe.

0: Ciao a Roberto Sanchez. Bella anche la versione dub, un po' leggermente più stepperina del vocale, no? Non è male.
1: Sì, sì, sì, sì, un po' più un incedere, un po' più veloce. D'altronde, insomma, stiamo parlando di uno storico pezzo rocksteady, no? Fatto dai Paragons.
0: Bellissimo.
1: Diversi decenni or sono, ma magistralmente reinterpretato dal nome di questa cantante che è Raphidia. Prima volta forse su R&D Vibes, giusto?
2: E sta anche uscendo fra pochissimo, o già è uscito il suo primo e nuovo album.
0: Noi continuiamo con le brand new, sì, andiamo avanti con tante
1: tra l'altro
0: novità.
1: Ce le stiamo godendo sul Warner Sound System, quindi suona veramente bene. Questa very brand new è uscita solo in digitale per la Mamba Byte Records a inizio giugno. E loro sono Easy Joe meets Icobox and Adapta, Peace in Iran. Diciamo che il titolo è abbastanza contemporaneo e dice tutto. Very brand new on R&D Vibes. R&D Vibes.

Questo è sempre R&D Vibes. Questa è Radio Sonar, questa è Radio Salentina. Questo è tutto il cucuzzaro di radio che ci ascolta e ci supporta da tanti anni. E questa che andiamo a sentire è la seconda tune per il nuovo album di Mask of God, Tamal.

0: e Barrier Sound ci aiuta con un po' di sirene a presentare altri due pezzi di questo album dal titolo For All di Marcus Gad e Tamal, che abbiamo già incominciato ad ascoltare qualche puntata fa. Una dozzina di brani suonati dai Tribe, da una band, la backing band di questo album. Questo è Honor Them, il titolo del pezzo. Ma
1: prima del pezzo
0: Rally Round
1: c'è un po' di eco,
0: c'è leggermente un po' di eco
1: prima del pezzo. Io approfitterei, visto che stanno cercando in tutti i modi di mandarmi in pensione i miei figli, abbiamo qui anche Junior Green. Buonasera.
2: Ciao.
1: Al volo, ci puoi spoilerare il prossimo libro che presenterai in Piccoli Libri?
2: Sì, è Il Libro nella Giungla.
1: Quindi un altro grande classico che sarà sicuramente diverso dal cartone.
2: Sì, certo.
1: Non ci dire nient'altro, spoiler, prossimo Piccoli Libri, Il Libro nella Giungla. E adesso
0: e adesso abbiamo un very brand new che invece arriva dall'Italia, in particolare da Roma, etichetta Record Green, ovviamente di Virtus. Ultimo singolo uscito per la band romana Trees insieme a Giacalla alla voce, Musical Machine. We are the musical machine, you know. Grazie per l'entusiasmo.

0: come facciamo a entrare in questo pezzo bellissimo? Tra l'altro dicevamo mentre lo ascoltavamo proprio con Sandro Sax, che salutiamo, che mancava giusto un ottone in questa base, e poi l'ottone è spuntato cammin facendo in questo bellissimo pezzo che si intitola E Tree. No, perché dicevo, abbiamo mandato i Trees prima e questo mo si intitola E Tree.
1: Ma il buon DJ-Reto non soltanto allinea i pezzi, diciamo, per assonanza di nome, ma anche per mood in un certo senso. Quello
0: già
1: è un po' più funky soul, questo è un po' più soul reggae. Ci sta anche l'accoppiata.
2: Grazie.
1: Se li, se li studia i le playlist.
2: Si applica.
0: Branding Wen and Couto 90 E Tree, un'altra very brand new, tratta dal vabbè, magari portoghese, io ricordo il Couto portoghese. Roots and Shadows si intitola l'album, uscito recentemente anche su vinile, autoprodotto dalla label spagnola Couto 90. A questo punto, e siamo sempre in live radio show qui al Petra del Sol, Rebel Sound 2026. Questa sera, ospiti inglesi, Conscious Sound, Dixie Peach. C'è un altro ospite inglese qua stasera. Tra poco lo chiamiamo ai microfoni perché volevo domandargli un po' cosa sta succedendo in quel di Brixton ultimamente. Che insomma, l'aria che tira non è buonissima. Ma prima, un'altra nuova produzione reggae, questa volta VP Records, prodotto da King Jammies, lo trovate sull'LP che è uscito praticamente ieri, Rebel Dota, ci torneremo su, lei è la magnifica Asa Lineage featuring Jesse Royal e Brandon Roots con No Vagabond.

0: Against It All Rima, un singolo fresco uscito a fine maggio per la Rimeshot Music.
1: Molto bello,
0: che ci dà l'occasione di rimettere il microfono nelle mani di questo nostro amico che
1: quando capito, tutto e quando niente.
2: Esatto, che già la settimana scorsa R&D Vibes qua c'è il feliciometro,
0: esatto,
2: che quanto più si muove
1: la mano,
2: generator, vuol dire che quanto più la tune deve andare per la top 30 per
0: questo è un buon indicatore,
1: ma spela di dietro le quinte
2: backstage, io backstage. Sono qui per spoilerare, allora spieghiamo qua.
1: Miniman Brixton Ice Records Root Edition
0: seconda incursione
1: consecutiva, beh, ce l'abbiamo, ne approfittiamo.
2: 8 giorni in vacanza, vengo 8 giorni.
1: Non si poteva perdere, tra l'altro, la serata con Conscious Sound di Xy Peach, no?
2: È la splendida cornice. Qua,
0: settimana scorsa ho provato a confondere i nostri ascoltatori mandandoli a Roca invece che a San Foca per la Pedra del Sol, ma siamo qui alla fine.
1: Roca, San Foca e Torre dell'Orso è tutta una cosa.
2: La casa dei miei si sente tutto, è tutto quanto Marine di Melendugno. Ricordiamo la splendida canzone, ma non era reggae. Lasciamo perdere. Perché sono qui?
1: Perché sei qui? Oltre a sentire i tuoi, diciamo, concittadini, si può dire,
2: con Albione.
1: Volevo sapere da te, ho letto un post, no, di Lion Vibes, sì, Record Shop, che è uno dei negozi di dischi storici di Brixton, dove compriamo sempre dischi quando veniamo a Londra, che aveva un hashtag particolare, c'era scritto Buy Back Brixton. Che sta succedendo?
2: Allora, praticamente Brixton Market, che è quel conglomerato di tutti i negozietti, di stalls, di mercati coperti e scoperti che stanno a Brixton.
1: Attività di vicinato si chiamano qui in italiano, no?
2: Appartengono alla comunità, però sono già da anni e anni di proprietà di multinazionali. L'ultima volta che sapevano erano in mano a una multinazionale francese. Comunque sono società di gestione molto molto grosse. E cosa succede? Che gli affitti vanno su e i piccoli shop, i piccoli negozietti sono sempre portati più a chiudere. Adesso io non so se lo sapete, però oltre a Supertone, Lion Vibes di Ben è rimasto uno dei pochissimi negozi di dischi che ci sono a Brixton.
1: Era di Antonelli all'inizio, no?
2: Allora, Lion Vibes prima era di Alton Ellis, poi è passato a Simon Music Temple, che è stato uno dei miei mentori dal punto di vista dei dischi. Andavamo là e passavamo ore e ore buttati, come si dice,
1: anche di Ilex, di Jafinger Records, che salutiamo.
2: Jafinger,
3: bello,
2: era bellissimo. Tra l'altro Simon ricorda sempre questo aneddoto, che spezzavamo il pane, io portavo il pane di Franco Manca,
0: è molto evangelica questa cosa, non so,
2: e portavo il pane, dicevo: Simon, vuoi un po' di pane? E lo spezzavamo assieme ed era bellissimo stare là e bere e mangiare, ascoltare tantissima musica reggae. Cosa sta succedendo adesso? Tante piccole attività, tanti piccoli negozi, tra cui Ben di Lion Vibes, non si possono più permettere questi affitti spropositati, e proprio per il fenomeno della gentrification, perché Brixton, che ha la nomea di essere un quartiere quasi sia malfamato dagli anni 80 per i riot, per tutte le tensioni diciamo razziali e sociali, adesso si sono resi conto da 10 anni a questa parte che invece è praticamente zona 1, quindi sta affacciato alla zona centrale, e lo stanno cercando, o meglio sono riusciti a farlo diventare molto molto più caro. Infatti gli affitti a Brixton sono diventati carissimi, le proprietà a Brixton per comprarle non ne parliamo, e i negozi stanno soffrendo di questo. Poi che cosa succede? Che la gentrification come va? Come viene? Poi se ne va, e quindi i negozi e le realtà locali poi spariscono, e la, una zona che era diventata quasi sia di moda, poi passerà
1: la moda, passa,
2: e se ne andranno gli investimenti, gli investitori, esatto. E resteranno negozi vuoti, perché come capita in tanta high street, in tante strade principali degli UK, di tante piccole città, dove aprono le multinazionali, dove aprono i negozi con tantissime sedi, poi dopo un poco chiudono perché snaturano la realtà e snaturano la verità della zona e il flavor, il sapore della zona, e lo rendono uguale a tutte le altre street degli UK, e poi cosa fanno? Si perde quel sapore, si perde quel profumo, e poi se ne vanno.
1: la finestra su Londra, su Brixton, sull'Inghilterra, grazie al nostro Minimal, Brixton Heights Records, Roots Addiction Sound System, nella serata di Conscious Sound e Dixie Peach. Ci sembrava anche doveroso trattare questi argomenti, insomma, che Music is the Message, lo diciamo sempre. Marky Lyrical, Higher Reasoning, un'altra very brand new su R&D Vibes. Big Tex Minimal.

0: questo dub è quasi più bello del vocale.
1: Ah, questo refrain l'ho sentito diverse volte in questa 19ª stagione, forse anche nella 18ª. Stiamo entrando nella fase di Red Vibes dub.
2: Un po' più così.
1: Ci stiamo avvicinando alla 20ª stagione.
0: Io farei prima, guarda, ti faccio la proposta, la prossima stagione sarà Red Vibes originale, poi facciamo un Red Vibes B-side in cui ci ascoltiamo soltanto i lati B con gli strumentali e con i dub, come in questo caso Deeper Reasoning di Don Fe e Firelight, stesso 12 pollici di Marchi Lyrical presentato da Mr. Green della Spiritual Food, uscito a giugno 2026, quindi più fresco di così.
1: Un tempo c'era la Degeneration Area no. Chissà che non torni questa puntata tempo. Visto che siamo sul Barnard Sound Sound System, e quindi ne approfittiamo.
0: Nel frattempo ci spostiamo in Giamaica. Perfect Ghidimani era da un paio di puntate forse che mancava, in questo caso in combination con General Hugo, un nuovo album di General Hugo dal titolo Beautiful Day, anzi un EP per essere precisi, composti da 4 tracce, uscito a metà maggio per la label Chinaman Yard, esclusivamente in digitale, da cui ci ascoltiamo Lighters Up. General Hugo featuring Perfect Ghidimani,
1: very brand new su R&D Vibes in a live radio show. Rebel Sound Festival 2026,
0: Rebel Sound,
1: Conscious Sound, Dixie Beach, Barnard Sound System.

0: Io ve l'avevo detto che il Barner Sound System avrebbe ispirato di Generator stasera e si è messo a fare un juggling senza dirci niente.
1: Ma, ma che modi sono?
0: I pezzi erano particolarmente belli, belli, belli,
1: vibranti,
0: possenti.
1: Vibranti.
0: Però, e si trattava di...
1: Allora, nell'ordine direi quello precedente, e ve lo spieghiamo perché, chiaramente la voce è riconoscibilissima, quella di Mason Faye Amazing, già Mason con Them Can Keep Up. L'album in realtà da cui è preso, No Matter the Time, del 2011, ma in realtà è stato rimesso in circolazione in release digitale, ci dà l'occasione di ricordarvi, per chi ci ascolta dalle radio oggi, 27 giugno, che questa sera a Lecce, al Mercatino dell'Etnia, ci sta l'annuncio nuovo
0: Festival.
1: L'Afro Caribbean Festival, un nuovo appuntamento con di fatto gli organizzatori del Jamit, una sorta di
0: che abbiamo
1: Wait
0: avuto
1: for
0: ospite, no?
1: Esatto. E ci sarà proprio come ospite speciale Jam Mason.
0: Fantastico. Quindi una serie di... Allora, questa tecnicamente è la prima puntata estiva della stagione di Area di Vibes, no? Quindi perché il 27 giugno, l'altra è il 20, ancora non
1: era primavera,
0: estate.
1: Certo,
0: ma
1: chiaro.
0: L'estate il Salento è arrivata non solo ma climaticamente, ma anche musicalmente, anche grazie al Rebel Sound Festival.
1: Rebel Sound.
0: 26.
1: Abbiamo anticipato l'estate al 30 maggio sostanzialmente con il primo appuntamento.
2: Lo puoi dir forte.
1: E invece questo pezzo è di un artista italiano, anzi proprio una produzione italiana, la Ion D e la Bizzarri Records, Turn Up The Sound, produzione Bizzarri uscita a inizio maggio in digitale, primo tune di un progetto di complessive 6 tracce dal titolo Rebel With A Vibe, sarà un EP della Bizzarri.
2: Ci tengo molto alla chun che sta per arrivare.
0: Attenzione.
1: Fermi tutti.
0: Attenzione.
1: Perché?
2: Ah, lo scoprirete.
1: La scopriremo. Allora, a
0: presentiamola.
1: Sorpresa.
0: No, non la presentiamo, la presentiamo dopo. Vi diciamo solo che è un 12 pollici uscito a inizio di questo mese.
3: Another very brand new. Be merciful to me, oh yeah.
0: Of R&D Vibes. Each and every Saturday, the Sound System culture in a radio style.

0: Dab in adieria, non solo, ma anche ai nostri microfoni. Benvenuto al Poddab.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ben trovato su R&D Vibes. C'è un motivo specifico in realtà perché l'abbiamo invitato a parlare, perché stiamo per mandare una produzione fatta insieme al nostro amico Michael Exidas, una veri brand new, un bel progetto prodotto e arrangiato dalla vostra crew. E al trombone Michele Fortunato, il mix del Dub Version e il mastering a cura di Michael Exidas presso i Dub Basement Studios di Roma, il tutto per la label Dubomatic Records. A partire da fine maggio è disponibile questo pezzo che si intitola, vuoi dirlo tu?
1: Horns Embassy.
0: Horns Embassy. Allora, parlaci un po' di questo pezzo. Come nasce la volontà di fare questo pezzo e come arrivate poi anche a Michael?
1: Niente, un pezzo che io avevo comunque da parte, una collaborazione con un trombonista molto bravo. E praticamente con l'amicizia di Michael l'ho ascoltato e ho detto: Michael, facciamo un pezzo insieme.
0: Ce l'avevate nel cassetto, insomma.
1: Sì,
0: quindi
1: diciamo di sì. Quindi poi Michael mi ha aiutato con mix e mastering a finalizzarlo. E niente, è nato il pezzo come nascono le cose per caso. Abbiamo parlato la stessa lingua e ci siamo capiti e via.
0: Purtroppo immagino te lo volessi suonare stasera e invece ce lo suoniamo prima noi.
1: Meglio così.
0: Michael Exidas, All Pop Dub, il titolo è Horns Embassy e poi Dub Embassy.

0: E direi che hai fatto decisamente bene a tirarlo fuori dal cassetto, oh, questo trombone di Michele Fortunato. Qui facciamo i complimenti, complimenti anche a Michael Exodus e complimenti anche ad Alpo Dub. Veramente grazie, un gran bel pezzo. One Drop, mi dicevi prima, è fuori.
1: Sì, è
0: fuori
1: un pezzo, diciamo, un reggae One Drop classico, e New Roots moderno. E Michael comunque ha fatto le dub version, ci ha messo mani, ha fatto mix e mastering. L'ha reso
0: ancora più memorabile.
1: Certo.
0: Vabbè, la classica domanda da collezionista, scusatemi se monopolizzo, però ce l'ho quando mi ricapita. Il dischetto?
1: Stiamo lavorando, non voglio esprimermi, però stiamo vedendo di fare qualcosa, qualche serie limitata, non lo so, forse uscirà.
0: Va bene, ricordati degli amici, Big Temps, Dub, quando esce il dischetto, grandissimo, Horns Embassy, siamo grazie, in chiusura, no, di puntata.
2: Una decina di minuti ancora, addirittura di Generator vuole tornare indietro di 28 anni, quasi 30 anni, per un brano che è nato nel 1988 e che invece viene, diciamo, messo su vinile, questo sì, con un po' di ritardo in queste ultime settimane. Si tratta di una storica tune di Dub Creator, Disciple e Jonadan, dal titolo Ja Music, che esce adesso come
0: in clima,
2: esatto,
0: in clima.
2: Esce come Dub Creator Dub Plate Series 5, una tune del 98 che ora è disponibile in edizione limitata su 10 pollici. Non esiste una release digitale, ve la potete godere qui su R&D Vibes. Dub Creator meets the Disciples featuring Jonadan, Jam Music.

0: E questa era la nuova novità del 1998, un vinile
1: Back in the Days.
0: È uscito questa settimana, ma con un pezzo storico che avete sicuramente riconosciuto, che finalmente diventa disponibile per i collezionisti.
1: Che vi fa capire appunto il perché della domanda mia di prima, dopo dopo, perché a volte passano 30 anni.
0: Ecco, adesso prima, spero di no.
1: Speriamo
0: loro
1: che non passino 30 anni per avere il dischetto di Hop Dub. Siamo ai saluti finali e come potevamo farli senza il padrone di casa, Burner Sound System, Burner Fabrizio Sound. Bentornato.
2: Buonasera, buonasera.
1: Bentornato, grazie, Randy Vibes. Non ce l'avamo visti per presentarlo questo festival. Ora siamo qui, ce lo stiamo godendo, seconda serata. Tutto pronto?
2: Sì, tutto pronto, tutto ok.
1: Il sound siamo. Mi sembra che suoni.
2: Sì, sembra,
1: a orecchio e croce.
2: Sì, sembra che vada tutto bene.
1: Senti, gli ospiti sono arrivati. Stanno in Italia, dico. Sono arrivati, abbiamo visto sui social, tutto a posto. Mi viene da chiederti, sei un po' emozionato? Scusa,
2: non dormo da ieri.
1: Comunque c'è Dougie Wardrop che ti suona sul sound, Dixie Beach che ti canta sul sound.
2: Sì.
1: Un po' di emozione,
2: un
1: no?
2: Un po' di, sì, di nervi a fior di pelle. Stamattina al bar non ci poteva parlare nessuno. Ancora, però va tutto bene. Andrà.
1: Sì, sarà sicuramente una bellissima serata. Prima del terzo appuntamento, che sarà invece poi a Ferragosto, ci spostiamo dalla location di San Foca, ci andiamo ai Parco dei Santi Medici di Uggiano, anche lì per ospitare, diciamo, un nome tutelare della musica reggae, che è Vibronix, col quale mi sembra che chiudiamo, no, anche la scaletta di oggi.
0: Sì, chiudiamo con Vibronix, che sarà un aggancio per il terzo capitolo di Rebel Sounds, e quindi saremo anche lì con la crew, con tutta questa grande famiglia dei suoni ribelli, per presentare, dare il, come dire, l'avvio alla serata anche in quell'occasione. Steve ritorna, diciamo che Conscious Sound, Dougie Wardrop era veramente tanto che mancava.
1: Un bel po'.
0: Noi l'ultima intervista l'abbiamo fatta nel 2009, me lo sono andato a riguardare l'archivio di Red Vibes, quindi veramente all'inizio della nostra avventura radiofonica, sono passate 19 stagioni, torna a girare intanto lui Conscious Sound e soprattutto torna qui nel Salento, che è una cosa importantissima. E siamo emozionati quasi quanto Fabrizio in un certo senso.
1: E a proposito di ritorni, a proposito di bella musica, se vi sta piacendo questa musica, restate sintonizzati su Radio Sonar anche dopo R&D Vibes, perché anche questa settimana c'è l'appuntamento con il Coffee Killa, per chi si avvicina alla musica reggae e vuole conoscere i grandi della musica reggae, o per chi ha voglia di ascoltarsi mezz'ora di monografia musicale su un interprete in particolare. La settimana scorsa abbiamo tributato, grazie a proposito, Faunio e Roots Guardian, che ha fatto un omaggio di mezz'ora meraviglioso a Stranger Call, che l'abbiamo citato prima, ci ha lasciato la scorsa settimana, un paio di settimane fa. Questa settimana è il turno di Aijaman Levy, un altro totem della musica reggae spettacolare, dopo R&D Vibes, che appunto si conclude con questi pezzi di Vibronix.
0: Sì, noi andiamo a recuperare un progetto di aprile, quindi insomma recente ma non troppo, dal titolo Bangaronix, dove praticamente Vibronix incontra Bangalo Dub del Messico. Resistenza è il titolo di questo
1: LP. Ormai gli ascoltatori di R&D Vibes lo avranno conosciuto.
0: Mancava questo pezzo, che è Tunker, nel mix di Vibronix. Non so se ci sarà il tempo anche di un'altra tune. Eventualmente dovesse esserci, sarà sempre targata Vibronix, ma lo lascio alla sorpresa. Andiamo a chiudere questa 35esima puntata della 19esima stagione. Grazie a tutti, grazie a Kate
1: Child, grazie a Burner Sound System, no, che ci ha ospitato sul suo pianto,
0: grazie a DJ Redor, Mr. Green, Junior Green, Miniman, tutti coloro che
1: tutti
0: sono passati
1: senti,
0: al pot
1: Pantaleo.
0: Che sono passati da questo microfono oggi. Vi ricordiamo l'appuntamento per la prossima settimana, speriamo di sì.
1: Sì, penso che facciamo una puntata conclusiva, dai,
0: di questa stagione. Intanto vi ricordiamo che questa è R&D Vibes.
1: Stay tuned.

0: Buonasera dal TG1, dunque un'edizione che va in onda per la prima volta dal nuovo studio. Sentiamo su questo Luigi Monfredi.
1: Lone Wolf, ripeto, ricevete.
2: Lone Wolf, qui è Wolf Den, ricevo. Dacci la tua posizione, ripeti, passo.
3: Cosa c'è?
2: 5-6. Rambo, signore.
3: Ricevete, passo.
4: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
1: Sono io che vengo a prenderti.
5: Guerrieri! Giochiamo a fare la guerra, guerrieri, adesso vi rompiamo il cranio.
6: Siete tutti armati, vero?
7: Noi siamo pronti. E tu?
8: Io sono nato pronto.
9: A posto, sbrigarsi, siamo pronti! Il disco, il disco, il disco, il disco, il disco, il disco.

sabato 27 di giugno 2026. Come al solito, ben trovati, ben sintonizzati su Radio Sonar, Pot Radio, A Star Bene, Radio Rogna, Radio Ciro, ma è Radio Forte Prenestino. Ultima puntata della stagione per Regolamos Reggae Radio Show. Riprenderò come al solito dal primo sabato di ottobre. Vi ricordo che però per tutta quanta l'estate utilizzerò il canale Facebook di Regolamos per condividere buona musica e, perché no, anche per comunicarvi dove mi trovate, a The Control Tower, per farvi ballare un pochettino. Puntata super speciale quest'ultima di stagione, tutta quanta incentrata sulla rubrica Hot from the Press, quindi andiamo un po' a ripercorrere il viaggio che ci ha condotto fino qui. Partiamo dalla Scozia, da quella Glasgow, patria dei Mungus Hi-Fi. Perché? Perché recentemente il collettivo Sound System, label scozzese, ha rilasciato un ottimo lavoro con Azizza Yaye, edito anche in 7 pollici. Eccolo qui, lo riconoscerete subito. Si chiama That Thing in a Doo-Wop Mix.

Un inizio in chiave femminile come piace a noi da queste parti. Quindi dalla Scozia ci spostiamo in Francia, a Parigi, dove vive Marina P. Lei è italiana ma è francese, parigina d'adozione. Perché? Perché ci siamo gustati a più riprese lungo il cammino di questa stagione il suo ultimo album, Nothing About, fatto insieme ai Co-Operators. Sono andato a ripescare questa gran bella canzone chiamata Moonlighting.

Voglio fare un super super super ringraziamento a tutte quante le persone che ieri sono passate a fare un salto all'ultimo appuntamento targato Meet Me at the Spot, Running Sound in Session, in quel della Caffarella, nella città di Roma, la città dalla quale trasmetto. Big up same way a tutte quante quelle persone che mi stanno ascoltando e in contemporanea si stanno spostando verso la litoranea. Il mare fa proprio bene con questo caldo asfissiante che sta attanagliando l'Italia. Io personalmente sarò in session questo pomeriggio fino al tramonto in quel del Buena Onda a Focene, spritz, fritturine e piedini danzanti sulla spiaggia. È il momento di uno dei beniamini di Regolamos, sto parlando di Chronix, eccolo qui con la sua Never Give Up.

veramente particolare la registrazione di questo singolo Never Give Up, che se non sbaglio uscì tempo addietro su 10 pollici, però è contenuto anche all'interno dell'ultimo album di Chronix, che gira tutto quanto intorno a queste sonorità che vogliono andare a ricordare un po' come era la registrazione della musica reggae in Giamaica nei tempi che furono, nei tempi dello Studio One e nei tempi del mitico Treasure Isle Liquor and Recording Studio. Licky Licky Foundation Mood, anche con il prossimo brano, che è stato stampato su 7 pollici. Troviamo al microfono Julian Marley e Papa Levi, e questa canzone si chiama Can't Stop.

naturalmente, come chi ascolta normalmente da anni la trasmissione già sa, la puntata di oggi, che è l'ultima della stagione, avrà una struttura particolare, quindi non ci saranno le nostre due rubriche, l'album della settimana e Hot from the Press. La scorsa è stata tutta quanta incentrata sulla rubrica l'album della settimana, di conseguenza questa è un bel recapone del meglio del meglio di quello che abbiamo ascoltato all'interno della rubrica Hot from the Press. È giunta l'ora di sganciare una vera e propria bomba atomica, ebbene sì, amiche e amici, perché qualche mese fa la Taxi Label ha ristampato una hit intramontabile della nostra adorata musica in levare. Se non l'avete in collezione, correte a prenderla immediatamente. Questa è il Mi Hydrandi, I and I, Camosi.

0: The dread of the control.
1: E quello stile nato a Waterhouse tra gli anni 70 e gli anni 80 è ancora ben percepibile nelle produzioni reggae contemporanee. Non a caso ho scelto di farvi ascoltare, dopo la celeberrima Hail Me Hydren di Ainika Mozze, questa brand new che però è stata fortunatamente stampata anche su 7 pollici a 45 giri. Yotosh featuring Protoje con una canzone chiamata Fill My Cup.

2026, ultima puntata della stagione per Regolamose Reggae Radio Show, e un mega big up come sempre va a tutti i punti d'ascolto della trasmissione e al sistema di Radio Sorelle che amplifica il segnale in levare, ossia Radio Sonar, Pot Radio, Star Bene, Radio Rogna, Radio Ciroma e Radio Forte Prenestino. Adesso è il momento di Tenor So con la sua Ring di Alarm.

0: waiter.
1: Traccia mitica, indimenticabile. In realtà questa è stata la prima stagione in cui la rubrica Hot from the Press non è stata totalmente incentrata su uscite viniliche. Ebbene sì, ho anche passato qualche brand new al momento disponibile solamente in formato fluido, in formato digitale, ma che spero sinceramente venga stampata prestissimo, così che io possa suonarla all'interno dei miei set. Ma anche perché, diciamocelo, la musica su vinile è più bella, e è questo il caso di Kento con la sua canzone Ragazzo dei 90, edita dalla Cabiria Records sul Rockstar Rhythm. Eccola qui.

E come ben sapete, qui a Regolamo se adoriamo ascoltare musica reggae a 360 gradi. Ci piace particolarmente la vibrazione old school, così come andare a ricercare i suoi echi in produzioni contemporanee e ultra contemporanee, ma non disdegniamo digressioni all'interno della dub music. Quindi adesso ci ascoltiamo un paio di brani in tal senso. Il primo proviene da un collettivo portoghese, Javertion, ossia Zakiman e Dabdidi, un ottimo 10 pollici che porta il titolo di Gather Round.

0: The dread of the control.
1: Ed un saluto a tutte le amiche e gli amici che quest'estate si faranno almeno un festival reggae in Italia o fuori dall'Italia. Potete scrivermi sulla pagina Facebook ufficiale Regolamose con 2G Reggae Radio Show e comunicarmi qual è il vostro festival reggae preferito tra i tanti che ne esistono in Europa e anche qui in Italia, dove ci difendiamo ancora alla grandissima. Avevo promesso un paio di brani dub, ecco il secondo, Rankin Fox alla corte dei Dub Hunters con la sua Effects of Colonialism.

ancora il tempo di passare qualche bella canzone prima di salutarci e di augurarci una buona estate, quindi rapidissimamente torniamo in Giamaica per ascoltare il classico Senza Tempo di Camaus, noto come Wadudem.

Ed eccoci qui, siamo arrivati in zona Cesarini, iniziamo a rallentare un pochino il ritmo, ma lo facciamo in maniera super cool alla corte degli Ethiopians in Rocksteady Style con la loro Come On.

0: The dread of the control.
1: E dei tanti sottogeneri che il macro genere noto come reggae music ha dato vita nel corso del tempo, senza dubbio il rocksteady conserva un posto speciale all'interno del cuore di questo Rasta. Un ultimo brano e poi torno al microfono per salutarvi. Lui è il principe della reggae music, Dennis Emmanuel Brown, e questa è I Am The Conqueror.

E anche per questa stagione le puntate a nostra disposizione volgono così al termine. Io spero di avervi fatto compagnia nel migliore dei mood lungo tutti questi mesi, una quarantina di puntate come al solito. Sono riuscito a saltare solamente un appuntamento, se non sbaglio. Per chi in quel di Roma domani, vi ricordo che mi trovate in session con la mia crew Cool Runnings, in quel del centro sociale occupato e autogestito Forte Prenestino, in quel di Centocelle. C'è il festival Crack Fumetti Dirompenti, un festival internazionale. Noi passeremo un po' di reggae music per farvi ballare dalle 4:30 del pomeriggio fino circa alle 21. Come al solito, la registrazione di questa puntata e di tutte le puntate di questa stagione e di quelle delle stagioni precedenti la trovate sul sito di Radio Sonar a partire da domani, ma rilinkerò tutto quanto sui miei social, il mio Instagram e il mio Facebook. Teniamoci in contatto attraverso i social network. Il prossimo appuntamento con Regolamos è fissato per il primo sabato di ottobre, come sempre dalle 15 alle 16. Auguro una buonissima estate a tutti e tutte voi. Ringrazio il sistema di Radio Sorelle che mi amplifica ormai da anni, ossia Radio Sonar, Pot Radio, A Star Bene, Radio Rogna, Radio Ciroma, Radio Forte Prenestino ed ovviamente tutte e tutti voi che liberamente scegliete di ascoltare Regolamos Reggae Radio Show. Dal vostro Mario Dredd per questa stagione è tutto, un saluto e come sempre buona resistenza. Ciao!

0: Buonasera dal TG1, dunque un'edizione che va in onda per la prima volta dal nuovo studio. Sentiamo su questo Luigi Monfredi.
1: Lone Wolf, ripeto, ricevete.
2: Lone Wolf, qui è Wolf Den, ricevo. Dacci la tua posizione, ripeti, passo.
1: Cosa c'è?
2: 5-6. È Rambo, signore.
1: Ricevete, passo.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
1: Sono io che vengo a prenderti. Prenderti.
4: Guerrieri! Giochiamo a fare la guerra, guerra, guerra, guerra, guerra. Guerrieri! Adesso vi rompiamo il cranio.
5: Siete tutti armati, vero?
6: Noi siamo pronti.
5: E tu?
7: Io sono nato pronto.
8: A posto, sbrigarsi, siamo pronti! Il disco, il disco, il disco, il disco, il disco, il disco, il disco.

sabato 27 di giugno 2026. Come al solito, ben trovati, ben sintonizzati su Radio Sonar, Pot Radio, A Star Bene, Radio Rogna, Radio Ciro, ma è Radio Forte Prenestino. Ultima puntata della stagione per Regolamos Reggae Radio Show. Riprenderò come al solito dal primo sabato di ottobre. Vi ricordo che però per tutta quanta l'estate utilizzerò il canale Facebook di Regolamos per condividere buona musica e, perché no, anche per comunicarvi dove mi trovate, a The Control Tower, per farvi ballare un pochettino. Puntata super speciale quest'ultima di stagione, tutta quanta incentrata sulla rubrica Hot from the Press, quindi andiamo un po' a ripercorrere il viaggio che ci ha condotto fino qui. Partiamo dalla Scozia, da quella Glasgow, patria dei Mungus Hi-Fi. Perché? Perché recentemente il collettivo Sound System e label scozzese ha rilasciato un ottimo lavoro con Azizza Yaye, edito anche in 7 pollici. Eccolo qui, lo riconoscerete subito. Si chiama That Thing in a Doo-Wop Mix Mode.

Un inizio in chiave femminile come piace a noi da queste parti, quindi dalla Scozia ci spostiamo in Francia, a Parigi, dove vive Marina P. Lei è italiana ma è francese, parigina d'adozione. Perché? Perché ci siamo gustati a più riprese lungo il cammino di questa stagione il suo ultimo album, Nothing About, fatto insieme ai Co-Operators. Sono andato a ripescare questa gran bella canzone chiamata Moonlighting.

Voglio fare un super super super ringraziamento a tutte quante le persone che ieri sono passate a fare un salto all'ultimo appuntamento targato Meet Me at the Spot, Running Sound in Session, in quel della Caffarella, nella città di Roma, la città dalla quale trasmetto. Big up same way a tutte quante quelle persone che mi stanno ascoltando e in contemporanea si stanno spostando verso la litoranea. Il mare fa proprio bene con questo caldo asfissiante che sta attanagliando l'Italia. Io personalmente sarò in session questo pomeriggio fino al tramonto in quel del Buena Onda a Focene, spritz, fritturine e piedini danzanti sulla spiaggia. È il momento di uno dei beniamini di Regolamos e sto parlando di Chronix. Eccolo qui con la sua Never Give Up.

veramente particolare la registrazione di questo singolo, Never Give Up, che se non sbaglio uscì tempo addietro su 10 pollici, però è contenuto anche all'interno dell'ultimo album di Chronix, che gira tutto quanto intorno a queste sonorità che vogliono andare a ricordare un po' come era la registrazione della musica reggae in Giamaica nei tempi che furono, nei tempi dello Studio One e nei tempi del mitico Treasure Isle Liquor and Recording Studio. Licky Licky Foundation Mood, anche con il prossimo brano, che è stato stampato su 7 pollici. Troviamo al microfono Julian Marley e Papa Levi, e questa canzone si chiama Can't Stop.

Naturalmente, come chi ascolta normalmente da anni la trasmissione già sa, la puntata di oggi, che è l'ultima della stagione, avrà una struttura particolare, quindi non ci saranno le nostre due rubriche, l'album della settimana e Hot From The Press. La scorsa è stata tutta quanta incentrata sulla rubrica l'album della settimana, di conseguenza questa è un bel recapone del meglio di quello che abbiamo ascoltato all'interno della rubrica Hot From The Press. È giunta l'ora di sganciare una vera e propria bomba atomica, ebbene sì, amiche e amici, perché qualche mese fa la Taxi Label ha ristampato una hit intramontabile della nostra adorata musica in levare. Se non l'avete in collezione, correte a prenderla immediatamente. Questa è il Mi Hydrandi, I and I, Camosi.

The dread of the control. E quello stile nato a Waterhouse tra gli anni 70 e gli anni 80 è ancora ben percepibile nelle produzioni reggae contemporanee. Non a caso ho scelto di farvi ascoltare, dopo la celeberrima Hail Me Hydren di Ainika Mozze, questa brand new che però è stata fortunatamente stampata anche su 7 pollici a 45 giri. Yotosh featuring Protoje con una canzone chiamata Fill My Cup. How we feel?

Sabato 27 di giugno 2026, ultima puntata della stagione per Regolamose Reggae Radio Show, e un mega big up come sempre va a tutti i punti d'ascolto della trasmissione e al sistema di Radio Sorelle che amplifica il segnale in levare, ossia Radio Sonar, Pot Radio, Star Bene, Radio Rogna, Radio Ciroma e Radio Forte Prenestino. Adesso è il momento di Tenor So con la sua Ring the Alarm.

Traccia mitica, indimenticabile. In realtà questa è stata la prima stagione in cui la rubrica Hot From The Press non è stata totalmente incentrata su uscite viniliche. Ebbene sì, ho anche passato qualche brand new al momento disponibile solamente in formato fluido, in formato digitale, ma che spero sinceramente venga stampata prestissimo, così che io possa suonarla all'interno dei miei set, ma anche perché, diciamocelo, la musica su vinile è più bella. E è questo il caso di Kento con la sua canzone Ragazzo dei 90, edita dalla Cabiria Records sul Rockstar Rhythm. Eccola qui.

E come ben sapete, qui a Regolamos e adoriamo ascoltare musica reggae a 360 gradi. Ci piace particolarmente la vibrazione old school, così come andare a ricercare i suoi echi in produzioni contemporanee e ultra contemporanee, ma non disdegniamo digressioni all'interno della dub music. Quindi adesso ci ascoltiamo un paio di brani in tal senso. Il primo proviene da un collettivo portoghese, Javertion, ossia Zakiman e Dabdidi, un ottimo 10 pollici che porta il titolo di Gather Round.

Ed un saluto a tutte le amiche e gli amici che quest'estate si faranno almeno un festival reggae in Italia o fuori dall'Italia. Potete scrivermi sulla pagina Facebook ufficiale Regolamose con 2G Reggae Radio Show e comunicarmi qual è il vostro festival reggae preferito tra i tanti che ne esistono in Europa e anche qui in Italia, dove ci difendiamo ancora alla grandissima. Avevo promesso un paio di brani dub, ecco il secondo, Rankin Fox alla corte dei Dub Hunters con la sua Effects of Colonialism.

ancora il tempo di passare qualche bella canzone prima di salutarci e di augurarci una buona estate, quindi rapidissimamente torniamo in Giamaica per ascoltare il classico Senza Tempo di Ika Maus, noto come Wadudem.

Ed eccoci qui, siamo arrivati in zona Cesarini, iniziamo a rallentare un pochino il ritmo, ma lo facciamo in maniera super cool alla corte degli Ethiopians in a Rocksteady Style con la loro Come On Now.

0: The dread of the control.
1: E dei tanti sottogeneri che il macro genere noto come reggae music ha dato vita nel corso del tempo, senza dubbio il rocksteady conserva un posto speciale all'interno del cuore di questo Rasta. Un ultimo brano e poi torno al microfono per salutarvi. Lui è il principe della reggae music, Dennis Emmanuel Brown, e questa è I Am The Conqueror.

E anche per questa stagione le puntate a nostra disposizione volgono così al termine. Io spero di avervi fatto compagnia nel migliore dei mood lungo tutti questi mesi, una quarantina di puntate come al solito. Sono riuscito a saltare solamente un appuntamento, se non sbaglio, per chi in quel di Roma domani. Vi ricordo che mi trovate in session con la mia crew Cool Runnings in quel del centro sociale occupato e autogestito Forte Prenestino, in quel di Centocelle. C'è il festival Crack Fumetti Dirompenti, un festival internazionale. Noi passeremo un po' di reggae music per farvi ballare dalle 4:30 del pomeriggio fino circa alle 21. Come al solito, la registrazione di questa puntata e di tutte le puntate di questa stagione e di quelle delle stagioni precedenti la trovate sul sito di Radio Sonar a partire da domani, ma rilinkerò tutto quanto sui miei social, il mio Instagram e il mio Facebook. Teniamoci in contatto attraverso i social network. Il prossimo appuntamento con Regolamos è fissato per il primo sabato di ottobre, come sempre dalle 15 alle 16. Auguro una buonissima estate a tutti e tutte voi. Ringrazio il sistema di Radio Sorelle che mi amplifica ormai da anni, ossia Radio Sonar, Pot Radio, A Star Bene, Radio Rogna, Radio Ciroma, Radio Forte Prenestino ed ovviamente tutte e tutti voi che liberamente scegliete di ascoltare Regolamos Reggae Radio Show. Dal vostro Mario Dread per questa stagione è tutto, un saluto e come sempre buona resistenza. Ciao!

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti,

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Radiosonar.net. Rivoluzione budget streamed.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
2: Stai ascoltando radiosonar.net? Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti. Anche sul raccordo.

0: tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
2: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
3: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: my skin.
1: Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone. Bye,

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
2: State ascoltando radiosonar.net, scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
3: Stai ascoltando radiosonar.net, scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

And once again, these words I'll have to say. I'm a fool to